se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

Separania, di carivari me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero na po'.

della fila, de se lo ute vivero, ute pipila, se lo mono, la mumilla, mia mila.

Vendo una fine na malloni, na idroni, da te travi alla mugiurroni, da cubiato un axilloni, che da fiato un alleroni, ma la loia di la vi, mia tutto, mia chi non mi to allo, mi. Vendo una fine na casevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,